0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. La crescita dei costi preoccupa il settore turistico croato. La stagione estiva si annuncia particolarmente complessa anche a causa delle difficoltà nei trasporti e nei viaggi provocati dalla guerra in Medio Oriente. Il ministro del turismo e dello sport, Tonči Glavina, ha invitato tutti gli operatori del comparto a ridurre i prezzi per evitare una stagione deludente, sottolineando che anche paesi concorrenti stanno già adottando misure simili. Secondo il presidente dell'Associazione delle Agenzie di Viaggio, Boris Zgomba, il calo delle prenotazioni si sta già facendo sentire in modo evidente e sarà necessario ridimensionare le aspettative per questa stagione turistica. Il 18 maggio prenderà il via il secondo contingente di addestramento militare di base con 900 reclute, tra cui 54 donne. Il ministro della difesa, Ivan Anušić, ha evidenziato il buon esito del primo ciclo e il crescente interesse dei giovani per la carriera nelle forze armate. Molto basso il numero degli obiettori di coscienza, stimato tra il 2 e il 3%. Il governo punta inoltre alla riqualificazione della caserma di Beli Manastir, con conclusione dei lavori prevista entro il 2028. In Croazia è stata pubblicata una vera e propria lista nera di 676 datori di lavoro, nei quali gli ispettori hanno accertato casi di lavoro irregolare. Secondo i dati diffusi dall'Ispettorato di Stato, tra il 2023 e il 2025 sono stati scoperti quasi 2.000 lavoratori non registrati, circa un terzo dei quali stranieri. Le autorità hanno inflitto multe complessive superiori ai 5 milioni di euro. Il governo annuncia ora una stretta ancora più severa contro il lavoro nero, con nuove misure legislative contro rafforzati per contrastare l'economia sommersa e tutelare i diritti dei lavoratori. Esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la risposta di Teheran al piano americano per porre fine al conflitto nella regione. L'Iran chiede la riapertura dello stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale americano, ma rifiuta di smantellare i propri siti nucleari e di fermare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio. Washington aveva proposto una moratoria di 15-20 anni sul programma nucleare iraniano, ispezioni rafforzate e una graduale revoca delle sanzioni. Dopo la risposta iraniana, Trump ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, che ha ribadito la necessità di rimuovere dall'Iran l'uranio arricchito ancora presente nel paese. Ultimo giorno della tregua tra Russia e Ucraina, concordata dalle due parti dopo l'intervento di Trump. Il cessate il fuoco non è stato pienamente rispettato, ma nelle ultime 48 ore l'intensità degli attacchi reciproci è risultata inferiore rispetto al solito. Il presidente ucraino Zelensky ha definito positiva la breve tregua, aggiungendo di avere informazioni su possibili progressi concreti verso uno stop dell'aggressione russa. Il meteo, cielo variabile con piogge e rovesci locali che potranno risultare anche intensi, soprattutto nell'area del Monte Maggiore e della Ciceria lungo il confine con la Slovenia, dove sono possibili precipitazioni abbondanti. Vento moderato, a tratti forte, nel pomeriggio e verso sera in rotazione da sud-ovest. Temperature massime tra 19 e 21 gradi. Ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: dotti questi giorni della mia vita con Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Allarme sanitario alle Canarie per la nave da crociera Hondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Due passeggeri evacuati, un americano e una francese, sono risultati positivi, mentre un terzo presenta sintomi lievi. In Francia peggiorano le condizioni di una donna ricoverata in isolamento a Parigi. Durante l'evacuazione un agente della Guardia Civile Spagnola è morto d'infarto. Finora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 6 casi, compresi 3 decessi. La variante Andes del virus, molto rara, può trasmettersi anche da persona a persona e ha un'incubazione fino a 6 settimane. Tutti i contatti stretti resteranno sotto osservazione, mentre l'OMS raccomanda una quarantena di 42 giorni. In Croazia la disoccupazione continua a calare e ad aprile ha raggiunto il livello più basso da quando esistono le rilevazioni ufficiali. I senza lavoro registrati sono poco più di 67.000, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel solo mese di aprile oltre 12.000 persone hanno trovato impiego, soprattutto nel turismo, ristorazione e commercio. Pola rende omaggio a uno dei suoi maggiori benefattori, l'imprenditore Pietro Ciscutti, che nell'Ottocento diede alla città 2 teatri. Lo ricorderà una scultura realizzata da Gualtiero Moceni e Simone Moceni Beck, collocata nei giorni scorsi all'entrata del cimitero cittadino a destra dell'ingresso principale. L'opera, commissionata dalla municipalizzata Monteghiro, verrà inaugurata ufficialmente domani a mezzogiorno. Proseguono in condizioni particolarmente complesse i lavori di ampliamento dell'autostrada A8 tra il tunnel del Monte Maggiore e Mattuglie, considerato dalla Bina Istra il tratto geologicamente più impegnativo dell'intera Ypsilon istriana. Dall'apertura del cantiere sono state effettuate oltre 700 esplosioni controllate, mantenendo però sempre regolare il traffico lungo una delle principali direttrici tra l'Istria e il Quarnero. Il progetto prevede anche nuove barriere antirumore, sistemi di drenaggio e infrastrutture di servizio. Le prime aperture al traffico sono attese entro l'estate, mentre il completamento definitivo dell'opera potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. A Buie entra nel vivo il progetto di edilizia agevolata POS, destinato alla realizzazione di nuovi appartamenti a prezzi accessibili. Dopo anni di rinvii, gare andate deserte, problemi burocratici legati alla proprietà dei terreni, la città ha affidato i lavori all'impresa Vladimir Gortan. L'amministrazione investirà oltre 348.000 euro e, secondo il sindaco Fabrizio Vicentin, il cantiere potrebbe partire già tra giugno e luglio. La nuova palazzina sorgerà vicino alla vecchia Pesa, lungo la strada per il cimitero cittadino. Il prezzo stimato degli alloggi sarà attorno ai 1.850 euro al metro quadrato, inferiore ai valori di mercato, con l'obiettivo di favorire soprattutto giovani famiglie e cittadini in cerca di soluzioni abitative sostenibili. Ad Albona hanno preso il via le giornate dedicate ai progetti europei. Fino al 19 maggio la città ospiterà incontri, presentazioni e numerose attività rivolte ai cittadini, con l'obiettivo di mostrare in modo concreto come i fondi dell'Unione Europea contribuiscano allo sviluppo del territorio e al miglioramento della comunità locale. Sono previsti anche eventi nelle scuole, con particolare attenzione ai programmi Erasmus e alle opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani nel campo dello studio, della formazione e della mobilità internazionale. Il meteo, cielo variabile con possibili locali piogge, vento moderato a tratti forte, verso sera in rotazione da sud-ovest, temperature massime tra 19 e 21 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

Ancora un cordiale saluto dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli: il ministro del turismo Tonci Glavina invita il settore a ridurre i prezzi del 10-20%, prenotazione in picchiata a causa della guerra in Medio Oriente. Allarme sanitario alle Canarie per la nave da crociera Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Celebrati a Pola i 20 anni del consolato onorario della Repubblica Italiana. A Buie entra nel vivo il progetto di edilizia agevolata POS, destinato alla realizzazione di nuovi appartamenti a prezzi accessibili. Il meteo, variabile, con possibili locali piogge, vento moderato, a tratti forte, verso sera in rotazione da sud-ovest. Temperature massime tra 19 e 21 gradi. Domani cielo in prevalenza coperto, con piogge e rovesci a carattere locale. Verso metà giornata, con il passaggio di un fronte freddo, soffieranno venti moderati e forti da nord-ovest e da nord, seguiti dalla bora, con un sensibile calo delle temperature. Le minime mattutine saranno comprese tra 8 e 13 gradi, mentre le massime giornaliere si attesteranno tra 14 e 19.

0: Il ministro del turismo Tonci Glavina lancia un appello al settore turistico in vista di una stagione estiva definita non normale a causa della guerra in Medio Oriente e delle difficoltà nei trasporti e nei viaggi internazionali. Glavina ha invitato albergatori, affittuari, campeggiatori, ristoratori e commercianti a ridurre i prezzi dal 10 al 20% per mantenere competitiva la Croazia rispetto ad altri paesi concorrenti che stanno già applicando sconti. Secondo il ministro, il rallentamento delle prenotazioni è legato all'incertezza internazionale e potrebbe influire anche sulla prossima stagione turistica. Glavina inoltre ha lasciato aperta la possibilità di futuri interventi statali a sostegno del settore qualora il traffico turistico dovesse risultare più debole del previsto. Secondo il presidente dell'Associazione delle Agenzie di Viaggio, Boris Rgomba, il calo delle prenotazioni si sta già facendo sentire in modo evidente e sarà necessario ridimensionare le aspettative per questa stagione turistica. In Croazia la disoccupazione continua a calare e ad aprile ha raggiunto il livello più basso da quando esistono le rilevazioni ufficiali. I senza lavoro registrati sono poco più di 67.000, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel solo mese di aprile oltre 12.000 persone hanno trovato impiego, soprattutto nel turismo, ristorazione e commercio. Il 18 maggio prenderà il via il secondo contingente di addestramento militare di base con 900 reclute, tra cui 54 donne. Il ministro della difesa Ivan Anušić ha evidenziato il buon esito del primo ciclo e il crescente interesse dei giovani per la carriera nelle forze armate. Molto basso il numero degli obiettori di coscienza, stimato tra il 2 e il 3%. Il governo punta inoltre alla riqualificazione della caserma di Beli Manastir, con conclusione dei lavori prevista entro il 2028. In Croazia è stata pubblicata una vera e propria lista nera di 676 datori di lavoro, nei quali gli ispettori hanno accertato casi di lavoro irregolare. Secondo i dati diffusi dall'Ispettorato di Stato, tra il 2023 e il 2025 sono stati scoperti quasi 2.000 lavoratori non registrati, circa un terzo dei quali stranieri. Le autorità hanno inflitto multe complessive superiori ai 5 milioni di euro. Il governo annuncia ora una stretta ancora più severa contro il lavoro nero, con nuove misure legislative e controlli rafforzati per contrastare l'economia sommersa e tutelare i diritti dei lavoratori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 6 casi di antivirus legati alla nave da crociera Hondius, compresi 3 decessi dopo il focolaio scoppiato durante la navigazione verso le Canarie. 2 passeggeri evacuati, un americano e una francese, sono risultati positivi, mentre un terzo presenta sintomi lievi. Peggiorano intanto le condizioni della donna ricoverata in isolamento a Parigi. Ieri a Tenerife sono sbarcati 94 passeggeri di 23 nazionalità, trasferiti nei rispettivi paesi con voli sanitari. Oggi ne lasceranno la nave altri 26, mentre il resto dell'equipaggio partirà per Rotterdam. Durante l'operazione di sbarco, un agente della Guardia Civile spagnola è morto per un infarto. La variante Andes del virus, estremamente rara, può trasmettersi anche da persona a persona e ha un periodo di incubazione fino a 6 settimane. Per questo l'OMS raccomanda quarantena e sorveglianza sanitaria per 42 giorni a tutti i contatti stretti. Gli esperti invitano comunque a non paragonare la situazione alla pandemia di Covid, pur riconoscendo la necessità di mantenere alta l'attenzione sanitaria. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito totalmente inaccettabile la risposta di Teheran al piano americano per porre fine al conflitto nella regione. L'Iran chiede la riapertura dello stretto di Hormuz e la rimozione del blocco navale americano, ma rifiuta di smantellare i propri siti nucleari e di fermare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio. Washington aveva proposto una moratoria di 15-20 anni sul programma nucleare iraniano, ispezioni rafforzate e una graduale revoca delle sanzioni. Dopo la risposta iraniana, Trump ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, che ha ribadito la necessità di rimuovere dall'Iran l'uranio arricchito ancora presente nel paese. Ultimo giorno della tregua tra Russia e Ucraina, concordata dalle due parti dopo l'intervento di Trump. Il cessate il fuoco non è stato pienamente rispettato, ma nelle ultime 48 ore l'intensità degli attacchi reciproci è risultata inferiore rispetto al solito. Il presidente ucraino Zelensky ha definito positiva la breve tregua, aggiungendo di avere informazioni su possibili progressi concreti verso uno stop dell'aggressione russa. In ambito locale, celebrati a Pola i 20 anni del Consolato Onorario della Repubblica Italiana, sala gremita alla comunità degli italiani per la cerimonia alla presenza dell'ambasciatore italiano a Zagabria Paolo Trichilo, delle autorità locali e dei rappresentanti della comunità nazionale italiana. Protagonista della serata, il console onorario Tiziano Sosic, ringraziato per il lavoro svolto nel rafforzare la collaborazione tra Italia e Croazia. Sentiamo una sua dichiarazione.
1: Beh, intanto è stato un privilegio, un onore essere il console onorario dall'inizio. La storia in realtà è iniziata già nel 2003, quando sono stato nominato corrispondente consolare, e c'è stata questa vicenda per cui è il primo ufficio consolare è nato nel 2005 come viceconsolato onorario. Poi dopo c'è stato l'upgrade al consolato onorario nel 2013 con funzioni aggiuntive. Devo dire che, ecco, a parte che è un onore e un orgoglio, è stato anche un periodo colmo di attività che hanno visto una ovvia collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Fiume. Si sono susseguiti 6 consoli generali, però per quanto riguarda le attività in concreto, devo dire che un vero spartiacque è stato l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea. Prima dell'ingresso della Croazia all'Unione Europea c'era sempre un rapporto cordiale sia con le autorità locali, statali, però anche cittadine e regionali. Poi dopo molte cose si sono risolte. Prima, per esempio, anche per le contravvenzioni più semplici c'era la sottrazione del documento, c'era il confine Schengen sulla Dragonia, per cui nel caso di smarrimento o furto di documenti di identità facevano tutti riferimenti a noi. Situazioni che ovviamente portano anche a un minimo di tensione quando i connazionali che venivano da turisti volevano rilassarsi un attimo. Con l'ingresso però della Croazia all'Unione Europea tutti questi problemi sono sostanzialmente, posso anche dire, scomparsi. Sono scomparsi, però nuove attività sono sorte, sempre un maggiore numero di connazionali o che hanno la cittadinanza croata e italiana, oppure di cittadini italiani che vengono qui per motivi di lavoro, ci fanno svolgere attività di diverso tipo, per cui emissione di documenti di identità. Con l'aggiunta però che anche lo Stato italiano dà sempre maggiore attenzione alle nostre realtà locali, perché ovviamente si tratta di un avvicinamento dei servizi consolari alla popolazione. Adesso l'anno scorso è stato introdotto il sistema elettronico FICO, cioè funzionario consolare onorario itinerante, in modo permanente a Pola, che ci dà un collegamento diretto col Consolato Generale di Fiume, soprattutto per quanto riguarda l'emissione dei passaporti, per cui non è più necessario andare fisicamente a Fiume per chiedere l'emissione dei passaporti, poi tutta la pratica può essere risolta direttamente a Pola per i cittadini di Pola e delle città che sono di competenza del Consolato di Pola.
0: Pola rende omaggio a uno dei suoi maggiori benefattori, l'imprenditore Pietro Ciscutti, che nell'Ottocento diede alla città 2 teatri. Lo ricorderà una scultura realizzata da Gualtiero Mocenni e dal figlio Simone Mocenni Beck, collocata nei giorni scorsi all'entrata del cimitero cittadino a destra dell'ingresso principale. L'opera, commissionata dalla municipalizzata Monteghiro, verrà inaugurata ufficialmente domani a mezzogiorno. Proseguono in condizioni particolarmente complesse i lavori di ampliamento dell'autostrada A8 tra il tunnel del Monte Maggiore e Mattuglie, considerato dalla Bina Istra il tratto geologicamente più impegnativo dell'intera Y istriana. Dall'apertura del cantiere sono state effettuate oltre 700 esplosioni controllate, mantenendo però sempre regolare il traffico lungo una delle principali direttrici tra l'Istria e il Quarnero. Il progetto prevede anche nuove barriere antirumore, sistemi di drenaggio e infrastrutture di servizio. Le prime aperture al traffico sono attese entro l'estate, mentre il completamento definitivo dell'opera potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. A Buie entra nel vivo il progetto di edilizia agevolata POS, destinato alla realizzazione di nuovi appartamenti a prezzi accessibili. Dopo anni di rinvii, gare andate deserte, problemi burocratici legati alla proprietà dei terreni, la città ha affidato i lavori all'impresa Vladimir Gortan di Pisino. L'amministrazione investirà oltre 348.000 euro e, secondo il sindaco Fabrizio Visentin, il cantiere potrebbe partire già tra giugno e luglio. La nuova palazzina sorgerà vicino alla vecchia Pesa, lungo la strada strada per il cimitero cittadino. Il prezzo stimato degli alloggi sarà attorno ai 1.850 euro al metro quadrato, inferiore ai valori di mercato, con l'obiettivo di favorire soprattutto giovani famiglie e cittadini in cerca di soluzioni abitative sostenibili. Ad Albona hanno preso il via le giornate dedicate ai progetti europei. Fino al 19 maggio la città ospiterà incontri, presentazioni e numerose attività rivolte ai cittadini, con l'obiettivo di mostrare in modo concreto come i fondi dell'Unione Europea contribuiscano allo sviluppo del territorio e al miglioramento della comunità locale. Sono previsti anche eventi nelle scuole, con particolare attenzione ai programmi Erasmus e alle opportunità che l'Unione Europea offre ai giovani nel campo dello studio, della formazione e della mobilità internazionale.

Domani cielo in prevalenza coperto, con piogge e rovesci a carattere locale. Verso metà giornata, con il passaggio di un fronte freddo, soffieranno venti moderati e forti da nord-ovest e da nord, seguiti dalla bora, con un sensibile calo delle temperature. Le minime mattutine saranno comprese tra 8 e 13 gradi, mentre le massime giornaliere si attesteranno tra 14 e 19. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: this is Rob Hazen from Orlando, Florida. You are listening to Radio Pula.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.